0: prudeva chi c'è.
1: Se li plan paguana chi c'è.
2: Chi ha? A chi ha satta guru c'erano melaki?